0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria. Talk about, talk about.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:02.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.
2: Ah,

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, unica per la città.
1: Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
2: Il 2000 suona adesso.
3: E tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta come fosse un interurbano.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday.
0: Gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games. Il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
8: Sweet dreams are made of these. Who am I?

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori da Volcerza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: again.
1: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Si è svolta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, nel corso della quale il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha impartito le direttive per le attività di vigilanza. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti il pattugliamento in orario serale e notturno, potenziato con l'istituzione di equipaggi dedicati al centro cittadino e con l'impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. È stata inoltre disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone della provincia più interessate dalle presenze turistiche, nonché nelle aree urbane in cui frequentemente si registrano assembramenti di un numero considerevole di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, per prevenire episodi di illegalità riconducibili al fenomeno della malamovida. Sarà inoltre assicurata la vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate in provincia, tra cui sagre, fiere, feste patronali e degli eventi di pubblico spettacolo, per i quali dovrà essere verificata l'attuazione delle necessarie misure di safety e security a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti. Allo scopo di fronteggiare il prevedibile incremento dei flussi di traffico che caratterizza il periodo estivo, è stato disposto un rafforzamento anche delle attività di prevenzione sulle principali arterie stradali utilizzate per raggiungere le località turistiche bergamasche. Colpo in casa nella notte, fuga fermata in pochi minuti grazie alla tecnologia. Una 42enne italiana senza fissa dimora con diversi precedenti è stata denunciata a piede libero per ricettazione, uso indebito di carte di pagamento e violazione del foglio di via. L'allarme è scattato quando le vittime del furto, avvenuto in un'abitazione di via San Lazzaro, hanno fermato una volante in via Zambonate. Tra gli oggetti rubati, uno zaino, un borsello, portafoglio e documenti, figurava anche un iPhone. Grazie alla localizzazione satellitare del telefono, le vittime hanno indicato la posizione esatta del dispositivo in via Angelo Mai. Raggiunto il posto, gli agenti hanno rintracciato la donna ancora con tutta l'area furtiva. Dalle verifiche è emerso che la 42enne aveva già effettuato 3 acquisti con la carta di credito rubata in una tabaccheria della zona. L'intero bottino è stato restituito ai proprietari.
3: Si delinea il programma dell'ampliamento della Fiera di Bergamo. È stato presentato in Regione il progetto con il piano di copertura economico redatto da una società specializzata e approvato dall'Assemblea dei Soci lo scorso 20 luglio. Il business plan prevede un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro e individua un percorso di realizzazione articolato in 5 lotti funzionali da sviluppare nell'arco di circa 4 anni a partire dagli ultimi mesi del 2026, garantendo la piena operatività della Fiera durante tutte le fasi dei lavori. L'intervento, se approvato da Regione Lombardia, consentirà di realizzare circa 25.000 metri quadrati di nuovi spazi coperti, destinati sia alle attività espositive sia a funzioni polifunzionali e di collegamento. L'entrata in esercizio progressiva dei nuovi lotti accompagnerà la crescita delle manifestazioni fieristiche, contribuendo a rafforzare nel tempo la sostenibilità economica dell'investimento.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.

0: salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
3: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
3: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it.
4: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. La guerra in Ucraina, gelo tra Lavrov e il Rubio. A Manila restano i veti incrociati su Kiev. Il presidente Zelensky la prossima settimana vedrà Trump negli Stati Uniti. Intesa in seno all'Unione Europea per nuove sanzioni a Mosca. Prosegue oggi alla comunità di Siloe il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarcati dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, un incontro per rilanciare pace e dialogo di cui ci parla il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batuli.
6: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventata una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
5: La tragica fine di Abderrahim Fakir, un video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti entrati in azione a Bologna, mostra il contenimento dopo che l'uomo era entrato in contatto con un altro cittadino. Oggi attesa l'autopsia, esame medico legale cruciale per stabilire cause, tempi, circostanze della morte avvenuta dopo l'immobilizzazione decisa dagli agenti. Ancora una stretta sui minori in caso di reati: dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore tra i 14 e i 18, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola Ispettori Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppitto in provincia dell'Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate.
0: Spot. spot.
7: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni '80.

le hit degli anni 80. Ring, ring, 7 a.m. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Musica senza tempo.
1: Sono fra di noi.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Urabica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Urabica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Urabica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

Tina Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alt Play Today. Massima rotazione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Si è svolta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, nel corso della quale il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha impartito le direttive per le attività di vigilanza. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti il pattugliamento in orario serale e notturno, potenziato con l'istituzione di equipaggi dedicati al centro cittadino e con l'impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. È stata inoltre disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone della provincia più interessate dalle presenze turistiche, nonché nelle aree urbane in cui frequentemente si registrano assembramenti di un numero considerevole di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, per prevenire episodi di illegalità riconducibili al fenomeno della malamovida. Sarà inoltre assicurata la vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate in provincia, tra cui sagre, fiere, feste patronali e degli eventi di pubblico spettacolo, per i quali dovrà essere verificata l'attuazione delle necessarie misure di safety e security a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti. Allo scopo di fronteggiare il prevedibile incremento dei flussi di traffico che caratterizza il periodo estivo, è stato disposto un rafforzamento anche delle attività di prevenzione sulle principali arterie stradali utilizzate per raggiungere le località turistiche bergamasche. Colpo in casa nella notte, fuga fermata in pochi minuti grazie alla tecnologia. Una 42enne italiana senza fissa dimora con diversi precedenti è stata denunciata a piede libero per ricettazione, uso indebito di carte di pagamento e violazione del foglio di via. L'allarme è scattato quando le vittime del furto, avvenuto in un'abitazione di via San Lazzaro, hanno fermato una volante in via Zambonate. Tra gli oggetti rubati, uno zaino, un borsello, portafoglio e documenti, figurava anche un iPhone. Grazie alla localizzazione satellitare del telefono, le vittime hanno indicato la posizione esatta del dispositivo in via Angelo Mai. Raggiunto il posto, gli agenti hanno rintracciato la donna ancora con tutta la refurtiva. Dalle verifiche è emerso che la 42enne aveva già effettuato 3 acquisti con la carta di credito rubata in una tabaccheria della zona. L'intero bottino è stato restituito ai proprietari.
3: Si delinea il programma dell'ampliamento della Fiera di Bergamo. È stato presentato in Regione il progetto con il piano di copertura economico redatto da una società specializzata e approvato dall'Assemblea dei Soci lo scorso 20 luglio. Il business plan prevede un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro e individua un percorso di realizzazione articolato in 5 lotti funzionali da sviluppare nell'arco di circa 4 anni a partire dagli ultimi mesi del 2026, garantendo la piena operatività della Fiera durante tutte le fasi dei lavori. L'intervento, se approvato dalla Regione Lombardia, consentirà di realizzare circa 25.000 metri quadrati di nuovi spazi coperti, destinati sia alle attività espositive sia a funzioni polifunzionali e di collegamento. L'entrata in esercizio progressiva dei nuovi lotti accompagnerà la crescita delle manifestazioni fieristiche, contribuendo a rafforzare nel tempo la sostenibilità economica dell'investimento.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocar.

0: la Taigo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday.
6: La musica grande degli anni 90.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni!
3: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle EcoCross in pronta consegna, solo da Sarco.
7: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
8: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Fulvio Ugo Scali, diverse esplosioni si sono udite nei pressi dell'aeroporto di Erbil che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo intanto resta altissima la tensione dopo che gli Houthi appoggiati dall'Iran hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran, petrolio e benzina salgono. La tragica fine di Abderrahim Fakir, un video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti entrati in azione a Bologna, mostra il contenimento dopo che l'uomo era entrato in contatto con un altro cittadino. Oggi è attesa l'autopsia, esame medico-legale cruciale per stabilire cause, tempi, circostanze della morte avvenuta dopo l'immobilizzazione decisa dagli agenti. Ancora una stretta sui minori: in caso di reati dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con un provvedimento, salvo accertata incapacità di intendere, di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni, criminalizzano un'intera generazione, fanno sapere dalle opposizioni. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola. Ispettori, sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, la ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all'interno dell'istituto. Centinaia di persone fuggono in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo rapido. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. Il rogo divampato mercoledì ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. Scatta oggi uno dei grandi esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre, quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale nazionale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri, sulle autostrade scattano i divieti di transito per il weekend per i mezzi pesanti. Polizia stradale, carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie, verifiche su velocità, uso delle cinture, guida sotto effetto di alcol o droga e sicurezza dei veicoli.
0: Spot Spot.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Afternoon. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Alta, la musica grande. Radio
13: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
12: Alta Play Yesterday.
13: Generazione 2000.
12: Le hit che hanno dominato le classifiche.
13: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.
14: Quando ti sto vicino sento

0: Radio Attica. Radio Alta. Spot, spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Si è svolta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, nel corso della quale il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha impartito le direttive per le attività di vigilanza. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti il pattugliamento in orario serale e notturno, potenziato con l'istituzione di equipaggi dedicati al centro cittadino e con l'impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. È stata inoltre disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone della provincia più interessate dalle presenze turistiche, nonché nelle aree urbane in cui frequentemente si registrano assembramenti di un numero considerevole di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, per prevenire episodi di illegalità riconducibili al fenomeno della mala movida. Sarà inoltre assicurata la vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate in provincia, tra cui sagre, fiere, feste patronali e degli eventi di pubblico spettacolo, per i quali dovrà essere verificata l'attuazione delle necessarie misure di safety e security a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti. Allo scopo di fronteggiare il prevedibile incremento dei flussi di traffico che caratterizza il periodo estivo, è stato disposto un rafforzamento anche delle attività di prevenzione sulle principali arterie stradali utilizzate per raggiungere le località turistiche bergamasche. Colpo in casa nella notte, fuga fermata in pochi minuti grazie alla tecnologia. Una 42enne italiana senza fissa dimora con diversi precedenti è stata denunciata a piede libero per ricettazione, uso indebito di carte di pagamento e violazione del foglio di via. L'allarme è scattato quando le vittime del furto, avvenuto in un'abitazione di via San Lazzaro, hanno fermato una volante in via Zambonate. Tra gli oggetti rubati, uno zaino, un borsello, portafoglio e documenti, figurava anche un iPhone. Grazie alla localizzazione satellitare del telefono, le vittime hanno indicato la posizione esatta del dispositivo in via Angelo Mai. Raggiunto il posto, gli agenti hanno rintracciato la donna ancora con tutta l'area furtiva. Dalle verifiche è emerso che la 42enne aveva già effettuato 3 acquisti con la carta di credito rubata in una tabaccheria della zona. L'intero bottino è stato restituito ai proprietari.
3: Si delinea il programma dell'ampliamento della Fiera di Bergamo. È stato presentato in Regione il progetto con il piano di copertura economico redatto da una società specializzata e approvato dall'Assemblea dei Soci lo scorso 20 luglio. Il business plan prevede un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro e individua un percorso di realizzazione articolato in 5 lotti funzionali da sviluppare nell'arco di circa 4 anni a partire dagli ultimi mesi del 2026, garantendo la piena operatività della Fiera durante tutte le fasi dei lavori. L'intervento, se approvato da Regione Lombardia, consentirà di realizzare circa 25.000 metri quadrati di nuovi spazi coperti destinati sia alle attività espositive sia a funzioni polifunzionali e di collegamento. L'entrata in esercizio progressiva dei nuovi lotti accompagnerà la crescita delle manifestazioni fieristiche, contribuendo a rafforzare nel tempo la sostenibilità economica dell'investimento.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
0: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Ugo Scali. Medio Oriente ad alta tensione. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella mattinata in Cisgiordania, in cui hanno perso la vita anche 4 cittadini palestinesi. A Gaza intanto 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito ad una nuova ondata di raid israeliani. Diverse esplosioni si sono udite questa mattina nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo resta alta la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran. Il petrolio resta sui massimi. Sono scattati nella notte nuovi dazi decisi da Trump. Le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Misure giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenza a colluttazione. Il proprietario ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri, che poi lo hanno accompagnato in ospedale. Il centrocampista del Sassuolo, Cristian Volpato, sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato 2 volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC. Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio. Non sarà il CT dell'Italia, la notizia stellata poco fa sulle agenzie. Centinaia di persone in fuga in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo rapido. Il rogo, divampato mercoledì, ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda.
0: Spot spot.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. After Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta,
8: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
0: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
3: Dico Lorito Carni.
2: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
3: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
2: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loretocarni.it.
4: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.

fondamentale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti l'attività di pattugliamento in orario serale e notturno. Centro antiveleno.

soprattutto i più piccoli, un vademecum per evitare comportamenti scorretti. Disabilità in ritardo, i fondi B2, le famiglie anticipano i soldi, si parla di migliaia di euro in parte sostenuti dal fondo per la non autosufficienza, il ritardo sui pagamenti con l'aggiunta dei tagli ai percorsi personalizzati, i caregiver vivono una costante odissea, così l'assistenza diventa un percorso ad ostacoli.

0: speciale che arriverà a destinazione lunedì. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo di sicurezza, soprattutto in questo periodo estivo. È stato deciso in prefettura un intervento, diciamo, massiccio, soprattutto nelle ore notturne, con il potenziamento delle forze dell'ordine.
1: Si è svolta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, nel corso della quale il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha impartito le direttive per le attività di vigilanza. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti il pattugliamento in orario serale e notturno, potenziato con l'istituzione di equipaggi dedicati al centro cittadino e con l'impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. È stata inoltre disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone della provincia più interessate dalle presenze turistiche, nonché nelle aree urbane in cui frequentemente si registrano assembramenti di un numero considerevole di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, per prevenire episodi di illegalità riconducibili al fenomeno della malamovida. Sarà inoltre assicurata la vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate in provincia, tra cui sagre, fiere, feste patronali e degli eventi di pubblico spettacolo, per i quali dovrà essere verificata l'attuazione delle necessarie misure di safety e security a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti. Allo scopo di fronteggiare il prevedibile incremento dei flussi di traffico che caratterizza il periodo estivo, è stato disposto un rafforzamento anche delle attività di prevenzione sulle principali arterie stradali utilizzate per raggiungere le località turistiche bergamasche.
0: Incidenti domestici, ma soprattutto intossicazioni tra le mura di casa, vittime soprattutto i bambini, i dati del centro antiveleni.
2: Bastano pochi secondi di distrazione tra le mura di casa per trasformare un gesto quotidiano in un'emergenza medica. A confermarlo sono i dati 2025 del Centro Antiveleni di Bergamo, che tracciano un quadro chiaro. Su 14.580 consulenze gestite, le intossicazioni accertate sono state 12.570, oltre l'86%, e ben l'88% degli incidenti si è verificato a domicilio, colpendo da vicino le fasce più vulnerabili, come i bambini. A guidare la classifica

0: che i vani batterie dei dispositivi siano fissati con le viti e non travasare mai sostanze chimiche in contenitori per bevande. In caso di emergenza occorre contattare subito il centro antiveleni o i soccorsi, evitando tassativamente i rimedi fai da te, come il vomito indotto o la somministrazione di latte. Ci colleghiamo con Maria Pina Gallo, medico tossicologo del centro antiveleni della SST Papa Giovanni XXIII. Benvenuta, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei.
0: Quali sono i prodotti più comuni che possono rappresentare davvero un pericolo, soprattutto per i più piccoli, ma non soltanto?
1: Come si è detto già nel servizio, sicuramente i prodotti casalinghi sono quelli più frequentemente oggetto delle nostre valutazioni. Prodotti casalinghi intesi come vari detersivi, disgorganti, pulitori per forno e anche tutte le varie capsule per i detergenti per lavatrici piuttosto che lavastoviglie, che hanno delle modalità, adesso sono piccole, molto attrattive per i bambini e quindi colorate, quindi sicuramente sono un rischio. Questo vale per i bambini, ma talvolta anche, come si diceva nel servizio, anche per i travasi. A volte anche persone adulte si trovano un prodotto travasato in un altro tipo di confezione, quindi non sapendo di che cosa si tratta, purtroppo si trovano ad ingerire anche quello. Quindi diciamo sono di diverso tipo, sicuramente i prodotti casalinghi, anche se perché vale per il 25% nelle nostre consulenze, ma una buona parte ci sono anche i farmaci che arrivano fino al 40%.
0: Ma quali sono poi le tipologie di incidenti? Perché non soltanto per ingestione, ma anche per inalazione, insomma, possono essere diversi i pericoli, non soltanto per i bambini,
1: abbiamo detto. Molto spesso sì. Diciamo che dipende molto da qual è il paziente, perché il piccolino magari si trova a toccare, quindi a ingerire qualcosa. Più spesso, se parliamo di persone adulte, è l'inalazione, cioè quando si mescolano diversi prodotti per la pulizia, è chiaro, questi emanano un po' di vapori che possono dare poi dei problemi di tipo respiratorio in alcuni soggetti, soprattutto in quelli che sono già magari asmatici, possono creare delle condizioni veramente molto a rischio in alcuni momenti.
0: Quando è possibile risolvere la situazione, perché grazie al cielo non è grave a casa, e quando invece è consigliabile subito rivolgersi, diciamo, al 112?
1: Allora, per fortuna, come diceva, i casi di contatto per esposizioni, sospette esposizione ad intossicazioni, riusciamo per buona parte, fino al 20-25%, a trattarli a domicilio. Quindi forse la cosa migliore è suggerire di chiamare o il 112 piuttosto che il nostro centro antiveleni, che è contattabile tutti i giorni H24 al numero verde, e lì riusciamo già a definire quali possono essere i potenziali rischi. Come dicevo, buona parte di questi contatti riusciamo a gestirli a domicilio, altre volte è necessario accorrere in pronto soccorso e possiamo dare questo tipo di indicazione.
0: Mi ha fatto vedere appunto il cartello,
1: il numero, sì.
0: Il numero di riferimento, perché naturalmente in caso di estrema urgenza il 112, in caso appunto di titubanze, insomma di bisogno di un confronto, ecco l'800 883 300, perché sappiamo che è importante, insomma, non soprassedere su anche piccoli segnali che possono essere invece l'anticamera di qualcosa di molto più serio. Può darci però dei consigli pratici?
1: Beh, già si è detto abbastanza nel vostro servizio, correttamente, nel senso è evitare i travasi. Sicuramente buona norma tenere lontano dalla portata dei bambini i farmaci piuttosto che i prodotti casalinghi, come dicevo, quelli attrattivi, piccoli, colorati, quindi tenerli custoditi lontano. Per quanto riguarda, cito ancora la problematica delle pile, quelle che stiamo avendo diversi casi anche abbastanza significativi e importanti, di quelle le batterie a disco a 3 volt, quindi queste, anche se sono esauste, fondamentale questa cosa, quindi anche se non sono più sufficienti per dare la carica al nostro dispositivo, sono ancora possono ancora determinare un danno se ingerite, quindi assolutamente queste tenerle fuori dalla portata e cercare di smaltirle laddove vanno smaltite al più presto possibile. Come dicevo, nessun travaso e tenere lontano tutti i prodotti.
0: Senta, il famoso intossicazione, utilizziamo il latte che disintossica. Si diceva da bambina, dottoressa.
1: Sì, è vero, è una cosa che si tramanda.

0: domanda e devo dire ancora qualche volta abbiamo qualche chiamata in cui ci dicono ok, ho bevuto ma ho somministrato il latte. No, il latte dobbiamo considerare che non è un antidoto, può addirittura in alcune condizioni a seconda di determinate sostanze determinare anche un rischio, perché favorisce l'assorbimento di tutte quelle sostanze oleose, di tutte quelle sostanze liposolubili che vengono assorbite così molto più facilmente e quindi rendono il nostro lavoro un po' più difficile, più complicato. Quindi evitiamo qualsiasi manovra, oltre al latte anche, come si diceva, il vomito. Indurre il vomito non è mai una cosa da fare, perché molti prodotti, soprattutto quelli che dicevamo, i caustici corrosivi, possono determinare una lesione doppia: una volta ingeriamo e poi vomitiamo, e quindi abbiamo un doppio rischio di danno della mucosa.
1: In caso di dubbi c'è sempre il numero verde di riferimento, appunto, per ogni insomma consulenza e quindi risposta certa sui nostri dubbi. Grazie alla dottoressa Gallo per questo intervento.
0: Grazie a
1: telegiornale. Alla prossima.
0: Salve, alla prossima, buona giornata.
1: Parliamo ora di famiglie con una disabilità, perché c'è un ritardo dei fondi per la non autosufficienza.
2: Quando la disabilità entra in una casa, il tempo e le risorse non sono mai abbastanza. A rendere il carico ancora più pesante per decine di famiglie lombarde è il sistematico ritardo nell'erogazione dei contributi B2, i fondi previsti dal piano regionale per la non autosufficienza, destinati a sostenere la gestione quotidiana dei caregiver familiari. Risorse vitali che invece di arrivare puntuali restano bloccate nelle maglie della burocrazia, costringendo i genitori a far fronte da soli, in anticipo, a uscite economiche insostenibili.
3: La mia situazione è che quest'anno la formula di B2 alla quale io di solito ho accesso, essendoci stato il piano nazionale non autosufficienza rivisto troppo tardi rispetto a quando doveva essere rivisto, non sono ancora stati stanziati tutti i fondi.
2: Tre mesi estivi, l'inizio dell'anno scolastico, la pressione economica tocca il suo picco. Lo sa bene Roberta, madre sola con due figli, di cui uno affetto da autismo. Per permettere al suo bambino di frequentare il centro ricreativo estivo per circa 5 settimane, la spesa da sostenere sfiora i 2.000 euro. Una cifra enorme gravata dalla necessità di affiancare al piccolo un educatore dedicato per garantirne l'inclusione e la sicurezza.
3: Sto spendendo circa 2.000 euro di CREE per 5 settimane, perché oltre a dover pagare una struttura costruita per poter permettere a mio figlio di andare serenamente, devo anche pagare un educatore in più come sostegno per il bambino, perché il comune, è vero, mi dà 40 ore più o meno durante l'estate di educatore, ma queste 40 ore se ne vanno in meno di 2 settimane. Quindi il resto delle settimane da coprire è a mie spese.
2: Negli anni inoltre i fondi destinati alla misura B2 hanno subito riduzioni sostanziali e molto spesso le erogazioni vengono vincolate a progetti standardizzati predisposti dai singoli comuni o dagli ambiti territoriali. Per garantire a suo figlio un percorso davvero su misura, idoneo a conciliare i tempi di vita e del lavoro, Roberta si è trovata di fronte ad un bivio obbligato. La scelta è stata rinunciare ad un contributo potenziale di circa 3.000 euro all'interno delle convenzioni standard per accettare un importo ridotto a 1.000 euro pur di mantenere la libertà di scegliere le attività.
3: In un mondo in cui tutto sta iniziando a costare di più, noi ci troviamo ad avere magari dei costi maggiorati sui CREE e in più a dover pagare già dei CREE onerosi ancora di più, perché dobbiamo scegliere di avere un educatore per nostro figlio per potergli dare la possibilità di svolgere tutte le attività come gli altri bambini.
1: Ed ora ci occupiamo della povertà. Sempre più normalità, aumentano le persone in coda fuori dal Teatro delle Grazie per un sacchetto della spesa.
2: È un rituale che si ripete ogni martedì, puntuale e silenzioso, quando la città si risveglia. Oltre le porte del Teatro alle Grazie, fin dalle prime ore del mattino, una fila ordinata di persone si allunga sul marciapiede. Ognuno è lì in attesa di poter entrare a ritirare un sacchetto di viveri, compiendo un gesto che unisce bisogno e speranza. Tra chi aspetta non c'è un'unica storia. Donne, uomini, giovani, anziani si trovano fianco a fianco a dimostrazione di come la povertà oggi abbia perso ogni connotato tradizionale. Non riguarda più soltanto chi vive ai margini estremi della società, ma scivola spesso nella quotidianità di chi cerca faticosamente un lavoro o di chi con le poche risorse a disposizione deve scegliere a cosa rinunciare.
4: Io sono separata da avevo 27 anni per problemi, perché lui mi picchiava, anche se erano gente di buona famiglia, non hanno accettato la mia separazione. E così sono uscita di casa, mi hanno tolto addirittura la casa, con due bambini da crescere, e ho cresciuto facendo la rappresentante, perché con due figli nessuno ti dà lavoro.
2: La povertà ha cambiato volto negli ultimi anni. L'aiuto alimentare rappresenta una rete di salvataggio fondamentale per non sprofondare del tutto e mantenere un briciolo di dignità.
4: Vengo qui ogni tanto quando mi sento che ti danno un po' di pasta, ti danno un po' di zucchero, ti danno qualcosina che tiri avanti.
2: Ad accogliere questa fragilità ci sono i volontari della Caritas, presenze fisse come Susi, che ogni settimana incontrano decine di volte di storie incrociate.
5: È un servizio che diamo a queste persone che sono sì alla ricerca di cibo, ma soprattutto sono alla ricerca di un lavoro. Ecco, noi non diamo un lavoro, semplicemente offriamo degli indirizzi che possono essere utili a loro per trovare una sistemazione in qualche modo, ecco, perché si viene comunque a contatto con diversa gente, con diverse problematiche, tante volte anche problemi molto tristi, molto, molto delicati da affrontare, che non è semplice neanche per noi, insomma, affrontare.
2: Dietro l'organizzazione della distribuzione c'è una macchina complessa e costante. Gran parte degli alimenti stipati nei sacchetti arriva direttamente dalla raccolta del banco alimentare, risorsa indispensabile per far fronte ad un numero di richieste che non accenna a diminuire.
1: Tanti turisti al lago, quasi raddoppiate le consegne dei pacchi da parte delle poste, addirittura portate in riva al lago o al ristorante.
2: L'afflusso turistico nei comuni del Sebino Bergamasco sta provocando un netto aumento delle consegne postali. Presso il centro di distribuzione di Lovere, che gestisce il recapito in 17 municipi della zona, i volumi di pacchi legati all'e-commerce sono quasi raddoppiati, passando da una media quotidiana di 400 pezzi a picchi di oltre 600 consegne al giorno. L'incremento si concentra soprattutto nei centri a più alta densità di seconde case, come Castro, Solto Collina, Bossico e Riva di Solto, dove la riapertura estiva delle abitazioni ha allungato notevolmente i percorsi di recapito e aumentato la pressione sulla viabilità locale.
6: E capita quindi anche di doverle consegnare delle situazioni particolari. Mi è capitato di chiamare quindi l'utente per la consegna del pacco e ho consegnato mentre facevano il bagno al lago oppure mentre erano al ristorante.
2: A sostenere il carico di lavoro è una squadra composta da 22 portalettere, chiamata ad affrontare l'aumento del traffico e le specificità del territorio del lago. Sul piano logistico l'operatività si avvale di nuovi terminali portatili in dotazione agli addetti. I dispositivi consentono la tracciabilità tramite firma digitale, la pianificazione del recapito previo contatto telefonico con il destinatario e la gestione dei pagamenti elettronici al domicilio per bollettini, contrassegni e ricariche. L'attività del centro di Lovere si inserisce nel sistema logistico delle poste della provincia di Bergamo, strutturato su 14 centri di distribuzione e 480 portalettere, integrato da 242 uffici postali, circa 200 esercizi commerciali aderenti alla rete di recapito e 34 armadietti automatici sul territorio.
6: Capita durante delle belle giornate come queste di fermarsi pochi minuti durante il giro per ammirare il panorama.
1: Ed è partito proprio nella notte da Sarnico con un viaggio speciale il nuovo maxi yacht della Riva.
7: A Passo Duomo è partito nella notte il super yacht Riva Diable 68.
8: 20 metri e 67 centimetri di lunghezza e fascino. È partito alla mezzanotte e mezza l'ammiraglia Riva Made in Sarnico il Diable 68, gioiello della linea Open. Ha dribblato a rilento le rotatorie sino al casello autostradale di Pontoglio, transitando lentamente per Sarnico, Villongo, Credaro e Castelli Caleppio. Poi l'autostrada passando da Brescia, Bologna in direzione Firenze sino ad attraccare alla Spezia al Plant Riva, dove giungerà nella mattinata di lunedì, con blocco sull'Appennino dove potrà viaggiare solo nelle nottate di sabato e domenica. Un transfert complicato e vincolato dalle direttive provinciali di ANAS e di autostrade, ma poi sarà pronto per cavalcare sulle onde dei mari.
1: Pronti per vivere la notte bianca sabato sera a Ponte San Pietro? Ci colleghiamo con il sindaco Matteo Macoli. Eccolo qua, benvenuto, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti, siamo pronti.
1: Allora, ci sarà tra l'altro anche l'Eco Caffè e quindi una notte, immagino, piena di iniziative, di festa, di coinvolgimento di tutta la comunità, non soltanto di Ponte San Pietro.
9: Esattamente così, colgo anche l'occasione appunto per invitare tutti i bergamaschi domani sera a Ponte San Pietro dalle 19 fino a tarda serata, un'occasione, quella della notte bianca, di incontro, di aggregazione, di comunità e un modo anche per valorizzare le peculiarità associative, sociali, culturali del nostro territorio, tutti insieme con tre ingredienti principali: quello della degustazione, quindi uno street food a cielo aperto in Piazza della Libertà e nelle vie limitrofe, la possibilità quindi di degustare, di cenare insieme, l'intrattenimento con il clou in Piazza della Libertà alle 21:30, il concerto dei Vipers, uno dei più importanti tributi ai Queen, ma anche tanto altro, appuntamenti musicali, teatrali, gli espositori, tra cui appunto, come ricordato, l'Eco Caffè. E infine il terzo ingrediente, che non vogliamo mai far mancare, un'area dedicata alle famiglie e ai più piccoli in Piazza della Chiesa Nuova, quindi la possibilità di divertirsi, di incontrarsi con gonfiabili, le attività della biblioteca, i Lego e i giochi di una volta, sempre bellissimi, tra cui anche il Pirlì ufficiale che abbiamo potuto conoscere in questi ultimi anni anche grazie a Bergamo TV.
1: Esattamente. Allora, diamo appuntamento a sabato sera? A domani sera?
9: Domani sera il meteo dovrebbe, usiamo il condizionale, essere favorevole. Dalle 19 in avanti a Ponte San Pietro vi aspettiamo.
1: Allora, grazie a Matteo Macoli per questo intervento. A proposito di meteo, allora andiamo a vedere come sarà il tempo nei prossimi giorni.
10: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da spazi soleggiati. Dal pomeriggio è previsto un peggioramento sui settori montuosi. Temperature massime non oltre i 28-30 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, è atteso un peggioramento con piogge e rovesci per gran parte della giornata. Temperature massime in lieve flessione. Diamo uno sguardo alla situazione attesa nel dettaglio sulla provincia di Bergamo. Il contesto sarà nel complesso buono, eccetto tra pomeriggio e sera, sui settori montuosi. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Poi nella giornata di domenica il contesto sarà instabile con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale e valori massimi che non supereranno i 27-29 gradi. Infine, per quanto riguarda anche la tendenza attesa per le prossime giornate, il contesto sarà caratterizzato da un generale miglioramento, contesto anticiclonico, con temperature massime in ripresa. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trevi Meteo.
11: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
12: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
13: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Lo rifacciamo?
16: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
17: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
18: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
19: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
20: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons,

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo di sicurezza, soprattutto in questo periodo estivo. È stato deciso in prefettura un intervento, diciamo, massiccio, soprattutto nelle ore notturne, con il potenziamento delle forze dell'ordine.
2: Si è svolta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, nel corso della quale il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha impartito le direttive per le attività di vigilanza. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti il pattugliamento in orario serale e notturno, potenziato con l'istituzione di equipaggi dedicati al centro cittadino e con l'impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. È stata inoltre disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone della provincia più interessate dalle presenze turistiche, nonché nelle aree urbane in cui frequentemente si registrano assembramenti di un numero considerevole di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, per prevenire episodi di illegalità riconducibili al fenomeno della malamovida. Sarà inoltre assicurata la vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate in provincia, tra cui sagre, fiere, feste patronali e degli eventi di pubblico spettacolo, per i quali dovrà essere verificata l'attuazione delle necessarie misure di safety e security a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti. Allo scopo di fronteggiare il prevedibile incremento dei flussi di traffico che caratterizza il periodo estivo, è stato disposto un rafforzamento anche delle attività di prevenzione sulle principali arterie stradali utilizzate per raggiungere le località turistiche bergamasche.
1: Incidenti domestici, ma soprattutto intossicazioni tra le mura di casa, vittime soprattutto i bambini, i dati del centro antiveleni. Bastano pochi secondi di distrazione tra le mura di casa per trasformare un gesto quotidiano in un'emergenza medica. A confermarlo sono i dati 2025 del centro antiveleni di Bergamo, che tracciano un quadro chiaro. Su 14.580 consulenze gestite, le intossicazioni accertate sono state 12.570, oltre l'86%, e ben l'88% degli incidenti si è verificato a domicilio, colpendo da vicino le fasce più vulnerabili, come i bambini. A guidare la classifica dei rischi domestici sono i prodotti casalinghi, 25% del totale, con detersivi e capsule da lavatrice spesso lasciati nei ripiani bassi e scambiati per giochi dai più piccoli. Cresce inoltre l'allerta per l'ingestione di batterie al litio, che nel corso dell'anno ha fatto registrare 12 casi gravi. Le piccole pile a bottone presenti in telecomandi e giocattoli possono provocare ustioni e perforazioni gastriche nel giro di pochissime ore. Di fronte a questi numeri, gli esperti ricordano le regole fondamentali di prevenzione: custodire sempre detergenti e farmaci nei pensili alti, verificare che i vani batterie dei dispositivi siano fissati con le viti e non travasare mai sostanze chimiche in contenitori per bevande. In caso di emergenza occorre contattare subito il centro antiveleni o i soccorsi, evitando tassativamente i rimedi fai da te, come il vomito indotto o la somministrazione di latte. Parliamo ora di famiglie con una disabilità, perché c'è un ritardo dei fondi per la non autosufficienza.
3: Quando la disabilità entra in una casa, il tempo e le risorse non sono mai abbastanza. A rendere il carico ancora più pesante per decine di famiglie lombarde è il sistematico ritardo nell'erogazione dei contributi B2, i fondi previsti dal piano regionale per la non autosufficienza, destinati a sostenere la gestione quotidiana dei caregiver familiari. Risorse vitali che invece di arrivare puntuali restano bloccate nelle maglie della burocrazia, costringendo i genitori a far fronte da soli in anticipo a uscite economiche insostenibili.
4: La situazione è che quest'anno la formula di B2 alla quale io di solito ho accesso, essendoci stato il piano nazionale non autosufficienza rivisto troppo tardi rispetto a quando doveva essere rivisto, non sono ancora stati stanziati tutti i fondi.
3: 3 mesi estivi, l'inizio dell'anno scolastico, la pressione economica tocca il suo picco. Lo sa bene Roberta, madre sola con 2 figli, di cui uno affetto da autismo. Per permettere al suo bambino di frequentare il centro ricreativo estivo per circa 5 settimane, la spesa da sostenere sfiora i 2.000 euro. Una cifra enorme gravata dalla necessità di affiancare al piccolo un educatore dedicato per garantirne l'inclusione e la sicurezza.
4: Sto spendendo circa 2.000 euro di CREE, per 5 settimane, perché oltre a dover pagare una struttura costruita per poter permettere a mio figlio di andare serenamente, devo anche pagare un educatore in più come sostegno per il bambino, perché il comune, è vero, mi dà 40 ore più o meno durante l'estate di educatore, ma queste 40 ore se ne vanno in meno di 2 settimane, quindi il resto delle settimane da coprire è a mie spese.
3: Negli anni inoltre i fondi destinati alla misura B2 hanno subito riduzioni sostanziali e molto spesso le erogazioni vengono vincolate a progetti standard.

0: dobbiamo scegliere di avere un educatore per nostro figlio per potergli dare la possibilità di svolgere tutte le attività come gli altri bambini.
1: Ed ora ci occupiamo della povertà, sempre più normalità, aumentano le persone in coda fuori dal Teatro delle Grazie per un sacchetto della spesa.
2: È un rituale che si ripete ogni martedì, puntuale e silenzioso, quando la città si risveglia. Oltre le porte del Teatro alle Grazie, fin dalle prime ore del mattino, una fila ordinata di persone si allunga sul marciapiede. Ognuno è lì in attesa di poter entrare a ritirare un sacchetto di viveri, compiendo un gesto che unisce bisogno e speranza. Tra chi aspetta non c'è un'unica storia. Donne, uomini, giovani, anziani si trovano fianco a fianco a dimostrazione di come la povertà oggi abbia perso ogni connotato tradizionale. Non riguarda più soltanto chi vive ai margini estremi della società, ma scivola spesso nella quotidianità di chi cerca faticosamente un lavoro o di chi con le poche risorse a disposizione deve scegliere a cosa rinunciare.
3: Io sono separata da... avevo 27 anni per problemi, perché lui mi picchiava. Anche se erano gente di buona famiglia, non hanno accettato la mia separazione. E così sono uscita di casa, mi hanno tolto addirittura la casa, con due bambini da crescere, e ho cresciuto facendo la rappresentante, perché con due figli nessuno ti dà lavoro.
2: La povertà ha cambiato volto negli ultimi anni. L'aiuto alimentare rappresenta una rete di salvataggio fondamentale per non sprofondare del tutto e mantenere un briciolo di dignità.
3: Vengo qui ogni tanto quando mi sento che ti danno un po' di pasta, ti danno un po' di zucchero, ti danno qualcosina che tiri avanti.
2: Ad accogliere questa fragilità ci sono i volontari della Caritas, presenze fisse come Susi, che ogni settimana incontrano decine di volte di storie incrociate.
4: È un servizio che diamo a queste persone che sono sia alla ricerca di cibo, ma soprattutto sono alla ricerca di un lavoro. Ecco, noi non diamo un lavoramento, offriamo degli indirizzi che possono essere utili a loro per trovare una sistemazione in qualche modo, ecco, perché si viene comunque a contatto con diversa gente, con diverse problematiche, tante volte anche problemi molto tristi, molto, molto delicati da affrontare, che non è semplice neanche per noi, insomma, affrontare.
2: Dietro l'organizzazione della distribuzione c'è una macchina complessa e costante. Gran parte degli alimenti stipati nei sacchetti arriva direttamente dalla raccolta del banco alimentare, risorsa indispensabile per far fronte ad un numero di richieste che non accenna a diminuire.
1: Tanti turisti al lago, quasi raddoppiate le consegne dei pacchi da parte delle poste, addirittura portate in riva al lago o al ristorante.
2: L'afflusso turistico nei comuni del Sebino Bergamasco sta provocando un netto aumento delle consegne postali. Presso il centro di distribuzione di Lovere, che gestisce il recapito in 17 municipi della zona, i volumi di pacchi legati all'e-commerce sono quasi raddoppiati, passando da una media quotidiana di 400 pezzi a picchi di oltre 600 consegne al giorno. L'incremento si concentra soprattutto nei centri a più alta densità di seconde case, come Castro, Solto Collina, Bossico e Riva di Solto, dove la riapertura estiva delle abitazioni ha allungato notevolmente i percorsi di recapito e aumentato la pressione sulla viabilità locale.
5: E capita quindi anche di doverle consegnare in delle situazioni particolari. Mi è capitato di chiamare quindi l'utente per la consegna del pacco e ho consegnato mentre facevano il bagno al lago oppure mentre erano al ristorante.
2: A sostenere il carico di lavoro è una squadra composta da 22 portalettere, chiamata ad affrontare l'aumento del traffico e le specificità del territorio del lago. Sul piano logistico l'operatività si avvale di nuovi terminali portatili in dotazione agli addetti. I dispositivi consentono la tracciabilità tramite firma digitale, la pianificazione del recapito previo contatto telefonico con il destinatario e la gestione dei pagamenti elettronici al domicilio per bollettini, contrassegni e ricariche. L'attività del centro di Lovere si inserisce nel sistema logistico delle poste della provincia di Bergamo, strutturato su 14 centri di distribuzione e 480 portalettere, integrato da 242 uffici postali, circa 200 esercizi commerciali aderenti alla rete di recapito e 34 armadietti automatici sul territorio.
5: Capita durante delle belle giornate come queste di fermarsi pochi minuti durante il giro per ammirare il panorama.
1: Ed è partito proprio nella notte da Sarnico con un viaggio speciale il nuovo maxi yacht della Riva.
6: A Passo Duomo è partito nella notte il super

0: Diable 68.
1: 20 metri e 67 centimetri di lunghezza e fascino. È partito alla mezzanotte e mezza, l'ammiraglia arriva made in Sarnico il Diable 68, gioiello della linea Open. Ha dribblato a rilento le rotatorie sino al casello autostradale di Pontoglio, transitando lentamente per Sarnico, Villongo, Credaro e Castelli Caleppio. Poi l'autostrada passando da Brescia, Bologna, in direzione Firenze, sino ad attraccare alla Spezia al Plente Riva, dove giungerà nella mattinata di lunedì, con blocco sull'Appennino, dove potrà viaggiare solo nelle nottate di sabato e domenica. Un transfert complicato e vincolato dalle direttive provinciali di ANAS e di Autostrade, ma poi sarà pronto per cavalcare sulle onde dei mari.
2: Allora andiamo a vedere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da spazi soleggiati. Dal pomeriggio è previsto un peggioramento sui settori montuosi. Temperature massime non oltre i 28-30 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, è atteso un peggioramento con piogge e rovesci per gran parte della giornata. Temperature massime in lieve flessione. Diamo uno sguardo alla situazione attesa nel dettaglio sulla provincia di Bergamo. Il contesto sarà nel complesso buono, eccetto tra pomeriggio e sera, sui settori montuosi. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Poi nella giornata di domenica il contesto sarà instabile con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale e valori massimi che non supereranno i 27-29 gradi. Infine, per quanto riguarda anche la tendenza attesa per le prossime giornate, il contesto sarà caratterizzato da un generale miglioramento, contesto anticiclonico, con temperature massime in ripresa. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, tutta per Bergamo.
3: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma diamo il benvenuto, bonjour, non lo so, in bonjour può andare bene in francese.
6: Bonjour, caro, bonjour,
5: bonjour, bonjour. Bonjour. Serge Pedretti, direttamente da... dove sei, Serge? Perché io non riesco mai a scoprire dove sei, lo vogliono sapere i nostri cari radio telespettatori. Vedo che sorridi, vuol dire che stai bene, sorridere fa bene, ricordatevelo. Serge, dove sei? Dove
6: la, la vita è bella, la vita è bella.
5: Bravo. Vediamo. Dimmi dove sei.
6: Stadio del Sion oggi.
5: Stadio del Sion. No, il gesto è eloquente, dice alle tue spalle, non è che poi uno che sta pranzando in questo momento ti riconosce, perché tu sei un personaggio molto popolare a Bergamo, però lo stadio del Sion non è così popolare. Però fuori onda, stavo ascoltando anche la nostra regia, che ringraziamo come sempre, hanno sentito anche loro che il Sion ha giocato ieri dove... Perché
6: abbiamo
5: poi
6: giocato,
5: il riferimento
6: in,
5: non
6: in,
5: è
6: abbiamo giocato in Azerbaijan ieri sera, quindi fuso orario due ore avanti e sette ore dall'Italia, sette ore di volo, quindi una trasferta importante. Conference League, quindi noi abbiamo fatto ieri la prima, giochiamo giovedì questo, il 30, il ritorno qui in casa contro il Bate Borisov, che è una squadra storica. Poi dovremo giocare comunque, se si passa il turno, dobbiamo giocare ancora due turni per arrivare al 20 agosto, e poi potrebbe essere...
5: Ma perché hai detto così il 20 agosto? Cos'è, una data?
6: Una data dove entrerà in gioco anche la DEA.
5: Bravo, bravo, bravo. Il 20 agosto, questo è l'appuntamento con la Conference, però questo riferimento, ringraziando sempre Maurizio Corriga, Renato Pedretti e il nostro mitico Riccardo Sanga in regia, perché vuol dire che la Conference, io ricordo di aver intervistato Di Rea in tempi non sospetti, quando lui in precedenza era alla Lazio, e mi diceva: la conference ti consuma letteralmente da un punto di vista proprio psicofisico. Queste trasferte sono veramente devastanti. Io ti riporto la fonte.
6: Ti faccio un esempio semplice. Il Sion ha giocato ieri sera, orario italiano, alle 18 in Azerbaigian. Questa mattina, ora italiana, sono partiti alle 4, arriveranno oggi pomeriggio verso l'una alla Malpensa, 3 ore di pullman per arrivare a Sion, quindi arriveranno questa sera alle 18, quindi riposo fino a domani mattina, defaticante, e domenica la prima del campionato in trasferta a Berna. Questo vuol dire, perché un Atalanta il 20 agosto si troverà delle squadre, si troverà come avversaria una squadra che avrà avuto un percorso di 6 partite con trasferte difficili, però con 6 partite europee nelle gambe e una mentalità grintosa, cioè una mentalità di squadra comunque già con uno storico alle spalle di questa stagione. Quindi se chiunque arriva all'Atalanta, sia che arrivi l'Ajax o che arrivi un Sion o che arrivi la Valletta, sono comunque ogni squadra è da prendere, come si suol dire, con le pinze, perché non sarà una partita facile. È uno spareggio, lo chiamano il barrage in francese, è uno spareggio vero e proprio, dove per noi atalantini che abbiamo vissuto anni da Champions ci sarà chi la dice sì, giochiamo contro X, la Valletta, Malta, si può andare fuori, attenzione.
5: Ecco, attenzione, hai messo le mani avanti e ti ringrazio. E tra l'altro, Ser, se ti credo, tu vivi questo contesto internazionale, hai detto anche noi del Sion, ormai è cambiato squadra, prima dicevi noi dell'Atalanta, adesso dici no. Noi del Sion. Guarda che Gianni Gabbiadini ti ascolta e ti saluta perché mi ha già scritto. Ecco.
6: No, vabbè, ma dai, allora, cioè io sono per il Sion, innanzitutto ho un ruolo, sono il direttore del merchandising, gestisco la boutique e sono responsabile di tutti gli acquisti, tranne i calciatori, però tutto quello che serve allo stadio del Sion, dalle poltrone in tribuna, la vernice segnacampo, le reti, passa tutto da me. Quindi dico noi del Sion. Faccio la stessa cosa ormai anche per altri 3 club svizzeri di Serie A, quindi il mio mestiere è diventato un po' il mestiere del consulente del club sportivo di tutto quello che non riguarda il campo, comunque questa parte qua.
5: Chapeau, come dicono i nostri cugini francesi. Parlando di Atalanta, l'Eco di Bergamo, a pagina 44, la regia vi sta proponendo il titolo di Matteo Spini, che ha firmato l'articolo. Stanno arrivando i rinforzi, cambio ruolo per quasi tutti, perché ci sarà nell'occhiello, scrive sempre Matteo, ci sarà da applicarsi molto per recepire il gioco di Sarri e soltanto CDK manterrà la sua posizione. Hai capito, caro Sergio Pedretti, che rivoluzione con l'arrivo di Sarri in panchina? Qui vediamo anche Martin Deron, che è appena arrivato con Cossonou, reduci dal mondiale. Insomma, con Sarri cambia, non dico tutto, ma quasi.
6: No, ma ci sta. Comunque lo sapevamo quando è stato scelto Sarri, si sapeva che aveva un modulo diverso e quindi una buona percentuale dei ragazzi avrebbe dovuto prepararsi a cambiare ruolo. Ma sono tutti giocatori professionisti. Oggi un giocatore che mi si dice è ideale per la difesa a 3 o a 4, per me è indifferente, nel senso che un giocatore, se vuole giocare a calcio, si deve applicare, deve capire i nuovi moduli, i nuovi schemi del proprio allenatore, mettersi a disposizione e imparare, fine. Quindi la cosa positiva è che avremo un CDK che rimane, Charles De Ketela che rimane nel suo ruolo dopo aver fatto un mondiale, secondo me il suo personale
5: da centravanti, tra l'altro
6: un gran bel mondiale. Speriamo che continui qua da noi,
5: Ecco, questo è l'interrogativo che si stanno ponendo tanti tifosi, mi ha scritto anche Andrea Zerbini che saluto e appunto ti voleva interrogare, cioè in questo calciomercato che poi ha gli inizi, perché tra parentesi finirà addirittura a settembre. Io ho recuperato questo articolo, eccolo qua, di Fabrizio Carcano sul Quotidiano Sportivo. C'è questo nome di un calciatore che fa gola all'Atalanta, però ultimamente arrivano gli inglesi del Chelsea che in un batter d'occhio mettono sul piatto della bilancia cifre per noi ormai inimmaginabili. Guardate qui, in toppo di mercato, scrive Fabrizio Carcano, Alaj Begovic ora si allontana dall'Atalanta, troppi 35 milioni. Quasi un caso palestra, se vogliamo, più o meno. Serse, sì. ma un calcio che ormai sta allargando a dismisura le differenze da un punto di vista.
6: Allora, innanzitutto c'è da dire che noi, quando vengono gli inglesi e comprano al doppio del prezzo il valore del giocatore, noi tifosi atalantini siamo contenti. Quindi, se qualche volta ci tocca un attimo metterci da parte, ci metteremo da parte. Alaj Begovic, questo giocatore è veramente un gran bel giocatore, un talento, a 18 anni. 35 milioni sono veramente tanti. Adesso non so quanto l'Atalanta aveva offerto, ma se non ricordo male era attorno ai 20-25, che era già comunque una signora cifra. Penso che per il ragazzo venire a giocare a Bergamo all'Atalanta, fare un campionato di Serie A, fare l'Europa con noi, puntare comunque, arrivare nell'Europa più che conta l'anno prossimo, cioè puntare alla Champions League l'anno prossimo, era una bella sfida e una bella vetrina.
5: Ecco, certo, però se i tifosi già sognavano, perché la regia ci provoca. Tu hai visto che Maurizio Corriga ha selezionato questi gol di questo talentino, di Kerim, 18 anni, ma hai visto che gol in grado di fare, cioè sì. Questo...
6: No, ragazzo è un talento incredibile, ma poi abbiamo due bosniaci qui a Siona che io gli ho parlato 20 giorni fa di questo ragazzo, perché sembrava fatta, no? 20 giorni fa, certo. Per l'Atalanta sembrava una cosa fatta e loro mi dicevano: hai preso il nostro Messi, l'astro nascente della nostra nazionale, il pupillo di Zeko. Cioè, questo ragazzo ha tutte le qualità, perché dicono che è calciatore. Cioè, quando ti dicono che è calciatore, vuol dire che oltre al talento sul campo ha un talento anche fuori dal campo. Quindi il modo di comportarsi, l'atteggiamento, la vita privata. Questo è un po' già un quarantenne nel corpo di un diciottenne come mentalità.
5: Ecco, questo è importante, veramente anche la professionalità. Sì. Ci sono tutte le indiscrezioni sul calciomercato, Yashari sempre nel mirino, Bellanova oltre all'Everton c'è la Fiorentina e poi Modric, per la gioia dei tifosi rossoneri, che ha rinnovato con il Milan. Questo è il calcio nuovo che avanza in Italia, cioè invece di dare spazio ai giovani riconfermi Modric, per l'amor di Dio, fuori classe, però non dovrebbe essere la nostra.
6: Ma dovrebbe essere con il Gabbiadini a lunedì sera a giocare con noi al Bergen Soccer Team Modric, con tutto rispetto, perché comunque campione, uomo esemplare, niente da dire. Però il futuro, cioè, però gli acquisti, i rinnovi, cioè, per me il giocatore.
5: Ma quando vedremo ancora in campo questa selezione spettacolare dove primeggia un'ala destra dal nome di Matteo De Santis? Sarete a San Pellegrino? Sarete al Quarenghi?
6: Esatto, a San Pellegrino. A San Pellegrino, se non sbaglio, è il 5 agosto? Devo controllare.
5: No, ci sarò anch'io questa. Controlla, perché mi sembra a settembre questa partita nel finale. Controlliamo, però sa Pellegrino di sicuro. Lo chiedo al dottor Salvi, dopo lo chiamo e vi diremo la data esatta. Sersi, abbiamo ancora un paio di minuti. Domenica sera è stato annunciato, poi, grazie ad Elisa Persico, sempre un test con l'Arezzo al Bortolotti. Ma è l'ultima parte dell'articolo che sta facendo molto discutere, perché c'è questa enorme passione. Tu hai rinnovato l'abbonamento, 15.200 abbonati, ancora sold out anche quest'anno, però queste porte chiuse, questi divieti sono amichevoli. Guarda qui, cosa è accaduto per acquistare un abbonamento, comodamente sdraiato sulla motoretta, questo tifoso, c'è chi prende il sole, chi addirittura ha trasformato l'esterno dello stadio quasi in una spiaggia, immagini veramente incredibili. Serse, dimmi la tua.
6: Allora, ti dico, innanzitutto sugli abbonamenti c'era il sentore, e ti posso dire, c'era il sentore che si sarebbe creata questa attesa e queste code, ma ti dico anche il perché. Io in Svizzera ho ricevuto, ma ti posso fare anche i nomi, Dario Rota, originario di Almenno, quasi 500 partite in Serie A svizzera, difensore centrale, un tipo con i piedi Samsonite, tipo Cesare Natali, così, ma tifosissimo, esageratamente tifoso dell'Atalanta, mi chiama, mi dice: vengo sempre a Bergamo, compri i biglietti, voglio abbonarmi, non ce l'abbiamo fatta, dovevo abbonarmi io, non ce l'ho fatta. E un altro è Alberto Regazzoni, ex nazionale svizzero, ex capitano del Chiasso e anche del Sion, anche lui commentatore TV oggi alla Sky Svizzera, mi dice: sai, mi piacerebbe fare l'abbonamento alla Dea, tifosissimo, è 3 anni che ci provo, non riesco, tu ce la fai a farlo con me? Ho detto: proviamo, niente da fare. Quindi siamo in lista d'attesa.
5: Le vie del Signore sono finite anche con Serse Pedretti, che ringrazio come sempre. Salutami Monica, che lei sta lavorando veramente.
6: Appena la vedo.
5: Quando la vedi. Chilometri come siamo arrivati, mi chiede il nostro caro Diego Pedrali. A che numerazione siamo chilometrica, Serse?
6: Mi sembra che abbiamo la macchina a 6 mesi e mezzo. E siamo a 78.000, quindi
5: buono, farai il record quest'anno, dai, forza e coraggio.
6: Ma sei in sessione Atalanta?
5: Come?
6: Porca miseria. Se mi è in sessione Atalanta, cosa faccio io?
5: Non lo so.
6: Verrò insultato dai bergamaschi e verrò insultato dagli svizzeri.
5: Forza Atalanta. Peggio per te, te la sei cercata. Ciao Serse, un abbraccio, buona giornata e buon lavoro in quella di Sion. Grazie a Maurizio Corriga, Renato Pedretti, Riccardo Sanga in regia. Domani è sabato e siamo abituati ad avere come graditissimo ospite Javier Iacobelli. Buona giornata.
3: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
0: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brevate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ciao Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Ciao Tanghetti, affari perfetti.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
0: It's time of rock classics.
6: Rock Style.

0: spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Radio Alta.
5: La musica grande.
4: Alta Play.
6: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot. Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità, come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play.
5: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Si è svolta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, nel corso della quale il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha impartito le direttive per le attività di vigilanza. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti il pattugliamento in orario serale e notturno, potenziato con l'istituzione di equipaggi dedicati al centro cittadino e con l'impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. È stata inoltre disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone della provincia più interessate dalle presenze turistiche, nonché nelle aree urbane in cui frequentemente si registrano assembramenti di un numero considerevole di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, per prevenire episodi di illegalità riconducibili al fenomeno della mala movida. Sarà inoltre assicurata la vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate in provincia, tra cui sagre, fiere, feste patronali e degli eventi di pubblico spettacolo, per i quali dovrà essere verificata l'attuazione delle necessarie misure di safety e security a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti. Allo scopo di fronteggiare il prevedibile incremento dei flussi di traffico che caratterizza il periodo estivo, è stato disposto un rafforzamento anche delle attività di prevenzione sulle principali arterie stradali utilizzate per raggiungere le località turistiche bergamasche.
2: Quando la disabilità entra in una casa, il tempo e le risorse non sono mai abbastanza. A rendere il carico ancora più pesante per decine di famiglie lombarde è il sistematico ritardo nell'erogazione dei contributi B2, i fondi previsti dal piano regionale per la non autosufficienza, destinati a sostenere la gestione quotidiana dei caregiver familiari. Risorse vitali che invece di arrivare puntuali restano bloccate nelle maglie della burocrazia, costringendo i genitori a far fronte da soli in anticipo a uscite economiche insostenibili.
3: La situazione è che quest'anno la formula di B2 alla quale io di solito ho accesso, essendoci stato il piano nazionale non autosufficienza rivisto troppo tardi rispetto a quando doveva essere rivisto, non sono ancora stati stanziati tutti i fondi.
2: 3 mesi estivi, l'inizio dell'anno scolastico, la pressione economica tocca il suo picco. Lo sa bene Roberta, madre sola con 2 figli, di cui uno affetto da autismo. Per permettere al suo bambino di frequentare il centro ricreativo estivo per circa 5 settimane, la spesa da sostenere sfiora i 2.000 euro. Una cifra enorme gravata dalla necessità di affiancare al piccolo un educatore dedicato per garantirne l'inclusione e la sicurezza.
3: Sto spendendo circa 2.000 euro di CREE per 5 settimane, perché oltre a dover pagare una struttura costruita per poter permettere a mio figlio di andare serenamente, devo anche pagare un educatore in più come sostegno per il bambino, perché il comune, è vero, mi dà 40 ore più o meno durante l'estate di educatore, ma queste 40 ore se ne vanno in meno di 2 settimane. Quindi il resto delle settimane da coprire è a mie spese.
2: Negli anni inoltre i fondi destinati alla misura B2 hanno subito riduzioni sostanziali e molto spesso le erogazioni vengono vincolate a progetti standardizzati predisposti dai singoli comuni o dagli ambiti territoriali. Per garantire a suo figlio un percorso davvero su misura, idoneo a conciliare i tempi di vita e del lavoro, Roberta si è trovata di fronte ad un bivio obbligato. La scelta è stata rinunciare ad un contributo potenziale di circa 3.000 euro all'interno delle convenzioni standard per accettare un importo ridotto a 1.000 euro pur di mantenere la libertà di scegliere le attività.
3: In un mondo in cui tutto sta iniziando a costare di più, noi ci troviamo ad avere magari dei costi maggiorati sui CREE e in più a dover pagare già dei creoni rosi ancora di più, perché dobbiamo scegliere di avere un educatore per nostro figlio per potergli dare la possibilità di svolgere tutte le attività come gli altri bambini.

0: un lavoro o di chi con le poche risorse a disposizione deve scegliere a cosa rinunciare.
1: Io sono separata da, avevo 27 anni per problemi, perché lui mi picchiava, anche se erano gente di buona famiglia, non hanno accettato la mia separazione. E così sono uscita di casa, mi hanno tolto addirittura la casa, con due bambini da crescere, e ho cresciuto facendo la rappresentante, perché con due figli nessuno ti dà lavoro.
0: La povertà ha cambiato volto negli ultimi anni. L'aiuto alimentare rappresenta una rete di salvataggio fondamentale per non sprofondare del tutto e mantenere un briciolo di dignità.
1: Vengo qui ogni tanto quando mi sento che ti danno un po' di pasta, ti danno un po' di zucchero, ti danno qualcosina che tiri avanti.
0: Ad accogliere questa fragilità ci sono i volontari della Caritas, presenze fisse come Susi, che ogni settimana incontrano decine di volte di storie incrociate.
2: È un servizio che diamo a queste persone che sono sia alla ricerca di cibo, ma soprattutto sono alla ricerca di un lavoro. Ecco, noi non diamo un lavoramento, offriamo degli indirizzi che possono essere utili a loro per trovare una sistemazione in qualche modo, ecco, perché si viene comunque a contatto con diversa gente, con diverse problematiche, tante volte anche problemi molto tristi, molto, molto delicati da affrontare, che non è semplice neanche per noi, insomma, affrontare.
0: Dietro l'organizzazione della distribuzione c'è una macchina complessa e costante. Gran parte degli alimenti stipati nei sacchetti arriva direttamente dalla raccolta del banco alimentare, risorsa indispensabile per far fronte ad un numero di richieste che non accenna a diminuire.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
3: Spot.
5: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
3: Radio Alta.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, la guerra nel Golfo, tredicesima notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti e 5 i feriti, esplosioni e fumo vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. A Gaza 2 persone uccise in un raid e la situazione per la popolazione nella striscia resta drammatica.
5: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 20.000 mamme incinte o in allattamento è il risultato. Analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema è l'accesso al cibo nella striscia 9 mesi. Cessate il fuoco, gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
4: Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, sale a 10 vittime, un centinaio di feriti. Il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev: almeno 6 persone sono morte in seguito invece a un attacco ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito la casa in cui viveva Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto domenica durante un intervento della polizia. Secondo quanto appreso, sono stati sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Oggi l'autopsia cruciale per capire le cause del decesso. Un operaio di 18 anni è morto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi, l'86,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, al top delle preferenze il mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
1: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 16:02. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Si è svolta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, nel corso della quale il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha impartito le direttive per le attività di vigilanza. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti il pattugliamento in orario serale e notturno, potenziato con l'istituzione di equipaggi dedicati al centro cittadino e con l'impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. È stata inoltre disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone della provincia più interessate dalle presenze turistiche, nonché nelle aree urbane in cui frequentemente si registrano assembramenti di un numero considerevole di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, per prevenire episodi di illegalità riconducibili al fenomeno della mala movida. Sarà inoltre assicurata la vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate in provincia, tra cui sagre, fiere, feste patronali e degli eventi di pubblico spettacolo, per i quali dovrà essere verificata l'attuazione delle necessarie misure di safety e security a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti. Allo scopo di fronteggiare il prevedibile incremento dei flussi di traffico che caratterizza il periodo estivo, è stato disposto un rafforzamento anche delle attività di prevenzione sulle principali arterie stradali utilizzate per raggiungere le località turistiche bergamasche.
2: L'afflusso turistico nei comuni del Sebino bergamasco sta provocando un netto aumento delle consegne postali. Presso il centro di distribuzione di Lovere, che gestisce il recapito in 17 municipi della zona, i volumi di pacchi legati all'e-commerce sono quasi raddoppiati, passando da una media quotidiana di 400 pezzi a picchi di oltre 600 consegne al giorno. L'incremento si concentra soprattutto nei centri a più alta densità di seconde case, come Castro, Solto Collina, Bossico e Riva di Solto, dove la riapertura estiva delle abitazioni ha allungato notevolmente i percorsi di recapito e aumentato la pressione sulla viabilità locale.
3: E capita quindi anche di doverle consegnare delle situazioni particolari. Mi è capitato di chiamare quindi l'utente per la consegna del pacco e ho consegnato mentre facevano il bagno al lago oppure mentre erano al ristorante.
2: A sostenere il carico di lavoro è una squadra composta da 22 portalettere, chiamata ad affrontare l'aumento del traffico e le specificità del territorio del lago. Sul piano logistico, l'operatività si avvale di nuovi terminali portatili in dotazione agli addetti. I dispositivi consentono la tracciabilità tramite firma digitale, la pianificazione del recapito previo contatto telefonico con il destinatario e la gestione dei pagamenti elettronici al domicilio per bollettini, contrassegni e ricariche. L'attività del centro di Lovere si inserisce nel sistema logistico delle Poste della provincia di Bergamo, strutturato su 14 centri di distribuzione e 480 portalettere, integrato da 242 uffici postali, circa 200 esercizi commerciali aderenti alla rete di recapito e 34 armadietti automatici sul territorio.
3: Capita durante delle belle giornate come queste di fermarsi pochi minuti durante il giro per ammirare il panorama.
4: A Passo Duomo è partito nella notte il super yacht Riva Diabl 68.
5: 20 metri e 67 centimetri di lunghezza e fascino. È partito alla mezzanotte e mezza l'ammiraglia Riva Made in Sarnico, il Diabl 68, gioiello della linea Open. Ha dribblato a rilento le rotatorie sino al casello autostradale di Pontoglio, transitando lentamente per Sarnico, Villongo, Credaro e Castelli Caleppio. Poi l'autostrada passando da Brescia, Bologna, in direzione Firenze, sino ad attraccare alla Spezia al Plant Riva, dove giungerà nella mattinata di lunedì, con blocco sull'Appennino, dove potrà viaggiare solo nelle nottate di sabato e domenica. Un transfert complicato e vincolato dalle direttive provinciali di ANAS e di autostrade, ma poi sarà pronto per cavalcare sulle onde dei mari.

0: 100% pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play
2: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, la guerra nel Golfo, 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti e 5 i feriti, esplosioni e fumo vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. A Gaza 2 persone uccise in un raid e la situazione per la popolazione nella striscia resta drammatica.
6: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 20.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato. Analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema è l'accesso al cibo nella striscia 9 mesi. Cessate il fuoco, gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
5: Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, sale a 10 vittime, un centinaio di feriti, il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev. Almeno 6 persone sono morte in seguito invece a un attacco ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito la casa in cui viveva Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto domenica durante un intervento della polizia. Secondo quanto appreso, sono stati sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Oggi l'autopsia cruciale per capire le cause del decesso. Un operaio di 18 anni è morto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, emerge da un'indagine di Federazione

0: alberghi, l'86,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, al top delle preferenze il mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
3: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
5: Play, yeah.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
1: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play.
5: Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:03.
2: Spot, spot.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande. Radio Alta.
6: Lo scavventura sentimentale. Nate in un angolo della città.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hotspot.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Alta, la musica grande.

0: Spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
6: Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria. Il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Si è svolta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, nel corso della quale il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha impartito le direttive per le attività di vigilanza. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti il pattugliamento in orario serale e notturno, potenziato con l'istituzione di equipaggi dedicati al centro cittadino e con l'impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. È stata inoltre disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone della provincia più interessate dalle presenze turistiche, nonché nelle aree urbane in cui frequentemente si registrano assembramenti di un numero considerevole di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, per prevenire episodi di illegalità riconducibili al fenomeno della mala movida. Sarà inoltre assicurata la vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate in provincia, tra cui sagre, fiere, feste patronali e degli eventi di pubblico spettacolo, per i quali dovrà essere verificata l'attuazione delle necessarie misure di safety e security a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti. Allo scopo di fronteggiare il prevedibile incremento dei flussi di traffico che caratterizza il periodo estivo, è stato disposto un rafforzamento anche delle attività di prevenzione sulle principali arterie stradali utilizzate per raggiungere le località turistiche bergamasche.
3: Bastano pochi secondi di distrazione tra le mura di casa per trasformare un gesto quotidiano in un'emergenza medica. A confermarlo sono i dati 2025 del Centro Antiveleni di Bergamo, che tracciano un quadro chiaro. Su 14.580 consulenze gestite, le intossicazioni accertate sono state 12.570, oltre l'86%, e ben l'88% degli incidenti si è verificato a domicilio, colpendo da vicino le fasce più vulnerabili, come i bambini. A guidare la classifica dei rischi domestici sono i prodotti casalinghi, 25% del totale, con detersivi e capsule da lavatrice spesso lasciati nei ripiani bassi e scambiati per giochi dai più piccoli. Cresce inoltre l'allerta per l'ingestione di batterie al litio, che nel corso dell'anno ha fatto registrare 12 casi gravi. Le piccole pile a bottone presenti in telecomande e giocattoli possono provocare ustioni e perforazioni gastriche nel giro di pochissime ore. Di fronte a questi numeri, gli esperti ricordano le regole fondamentali di prevenzione: custodire sempre detergenti e farmaci nei pensili alti, verificare che i vani batterie dei dispositivi siano fissati con le viti e non travasare mai sostanze chimiche in contenitori per bevande. In caso di emergenza occorre contattare subito il centro antiveleni o i soccorsi, evitando tassativamente i rimedi fai da te, come il vomito indotto o la somministrazione di latte. Quando la disabilità entra in una casa, il tempo e le risorse non sono mai abbastanza. A rendere il carico ancora più pesante per decine di famiglie lombarde è il sistematico ritardo nell'erogazione dei contributi B2, i fondi previsti dal piano regionale per la non autosufficienza, destinati a sostenere la gestione quotidiana dei caregiver familiari. Risorse vitali che invece di arrivare puntuali restano bloccate nelle maglie della burocrazia, costringendo i genitori a far fronte da soli in anticipo a uscite economiche insostenibili.
4: La situazione è che quest'anno la formula di B2 alla quale io di solito ho accesso, essendoci stato il piano nazionale non autosufficienza rivisto troppo tardi rispetto a quando doveva essere rivisto, non sono ancora stati stanziati tutti i fondi.
3: Tra i mesi estivi e l'inizio dell'anno scolastico, la pressione economica tocca il suo picco. Lo sa bene Roberta, madre sola con due figli, di cui uno affetto da autismo. Per permettere al suo bambino di frequentare il centro ricreativo estivo per circa 5 settimane, la spesa da sostenere sfiora i 2.000 euro. Una cifra enorme, gravata dalla necessità di affiancare al piccolo un educatore dedicato per garantirne l'inclusione e la sicurezza.
4: Sto spendendo circa 2.000 euro di CREE per 5 settimane, perché oltre a dover pagare una struttura costruita per poter permettere a mio figlio di andare serenamente, devo anche pagare un educatore in più come sostegno per il bambino, perché il comune, è vero, mi dà 40 ore più o meno durante l'estate di educatore, ma queste 40 ore se ne vanno in meno di 2 settimane, quindi il resto delle settimane da coprire è a mie spese.
3: Negli anni inoltre i fondi destinati alla misura B2 hanno subito riduzioni sostanziali e molto spesso le erogazioni vengono vincolate a progetti standardizzati predisposti dai singoli comuni o dagli ambiti territoriali. Per garantire a suo figlio un percorso davvero su misura, idoneo a conciliare i tempi di vita e del lavoro, Roberta si è trovata di fronte ad un bivio obbligato. La scelta è stata rinunciare ad un contributo potenziale di circa 3.000 euro all'interno delle convenzioni standard per accettare un importo ridotto a 1.000 euro pur di mantenere la libertà di scegliere le attività.
4: In un mondo in cui tutto sta iniziando a costare di più, noi ci troviamo ad avere magari dei costi maggiorati sui CREE e in più a dover pagare già dei CREE onerosi ancora di più, perché dobbiamo scegliere di avere un educatore per nostro figlio per potergli dare la possibilità di svolgere tutte le attività come gli altri bambini.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
6: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Radio Alta. La musica grande.
0: Play Yesterday, gli anni 80.

Ottanta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

You said you never needed me. I wonder

0: Yesterday, la musica grande degli anni 2000.
1: I'm losing my self control.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
3: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
2: Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma diamo il benvenuto. Bonjour, non lo so, in bonjour può andare bene in francese.
7: Bonjour, caro, bonjour.
6: Bonjour, bonjour. Bonjour. Serge Pedretti, direttamente da... Dove sei, Serge? Perché io non riesco mai a scoprire dove sei. Lo vogliono sapere i nostri cari radio telespettatori. Vedo che sorridi, vuol dire che stai bene. Sorridere fa bene, ricordatevelo. Serge, dove sei? Dove
7: la,
6: sei?
7: La vita è bella, la vita è bella.
6: Bravo. Vediamo. Dimmi dove sei, dimmi dove sei.
7: Stadio del Sion oggi.
6: Stadio del Sion. No, il gesto è eloquente, dice alle tue spalle. Non è che poi uno che sta pranzando in questo momento ti riconosce, perché tu sei un personaggio molto popolare a Bergamo, però lo stadio del Sion non è così popolare. Però fuori onda, stavo ascoltando anche la nostra regia, che ringraziamo come sempre, hanno sentito anche loro che il Sion ha giocato ieri dove? Perché
7: abbiamo
6: poi
7: giocato
6: il riferimento
7: in,
6: non
7: in,
6: è puramente...
7: Abbiamo giocato in Azerbaigian ieri sera, quindi fuso orario due ore avanti e sette ore dall'Italia, sette ore di volo, quindi una trasferta importante, Conference League, quindi noi abbiamo fatto ieri la prima, giochiamo giovedì questo, il 30... il ritorno qui in casa contro il Bate Borisov, che è una squadra storica. Poi dovremo giocare comunque, se si passa il turno dobbiamo giocare ancora due turni per arrivare al 20 agosto, e poi potrebbe essere.
6: Ma perché hai detto così il 20 agosto? Cos'è una data?
7: È una data dove entrerà in gioco anche la DEA.
6: Bravo, bravo, bravo. Il 20 agosto questo è l'appuntamento con la Conference, però questo riferimento, ringraziando sempre Maurizio Corriga, Renato Pedretti e il nostro mitico Riccardo Sanga in regia, perché vuol dire che la Conference, io ricordo di aver intervistato Di Rea in tempi non sospetti, quando lui in precedenza era alla Lazio, e mi diceva: la Conference ti consuma letteralmente da un punto di vista proprio psicofisico. Queste trasferte sono veramente devastanti. Io ti riporto,
7: guarda,
6: la fonte.
7: Ti faccio un esempio semplice. Il Sion ha giocato ieri sera, orario italiano, alle 18 in Azerbaigian. Questa mattina, ora italiana, sono partiti alle 4, arriveranno oggi pomeriggio verso l'una alla Malpensa, tre ore di pullman per arrivare a Sion, quindi arriveranno questa sera alle 18, quindi riposo fino domani mattina, defaticante, e domenica la prima del campionato in trasferta a Berna. Questo vuol dire, perché un Atalanta il 20 agosto si troverà delle squadre, si troverà come avversaria una squadra che avrà avuto un percorso di sei partite con trasferte difficili, però con sei partite europee nelle gambe e una mentalità grintosa, cioè una mentalità di squadra comunque già con uno storico alle spalle di questa stagione. Quindi se chiunque arriva all'Atalanta, sia che arrivi l'Ajax o che arrivi un Sion o che arrivi la Valletta, sono comunque ogni squadra è da prendere, come si suol dire, con le pinze, perché sarà una, cioè non sarà una partita facile, è uno spareggio, lo chiamano il barrage in francese, è uno spareggio vero e proprio, dove per noi atalantini che abbiamo vissuto anni da Champions, ci sarà chi la dice sì, giochiamo contro X, la Valletta, Malta, si può andare fuori, attenzione. Ecco,
6: attenzione, hai messo le mani avanti e ti ringrazio. E tra l'altro, Ser, se ti credo, tu vivi questo contesto internazionale, hai detto anche noi del Sion, ormai è cambiata squadra, prima dicevi noi dell'Atalanta, adesso dici no, noi del Sion. Guarda che Gianni Gabbiadini ti ascolta e ti saluta perché mi ha già scritto.
7: Ecco. No, vabbè, ma dai, allora, cioè io sono, per il Sion innanzitutto ho un ruolo, sono il direttore del merchandising, gestisco la boutique e sono responsabile di tutti gli acquisti, tranne i calciatori, però tutto quello che serve allo stadio del Sion, dalle poltrone in tribuna, la vernice segnacampo, le reti, passa tutto da me. Quindi dico noi del Sion. Faccio la stessa cosa ormai anche per altri tre club svizzeri di Serie A, quindi il mio mestiere è diventato un po' il mestiere del consulente del club sportivo di tutto quello che non riguarda il campo, comunque questa parte qua.
6: Chapeau, come dicono i nostri cugini francesi. Parlando di Atalanta, l'Eco di Bergamo a pagina 44, la regia vi sta proponendo il titolo di Matteo Spini che ha firmato l'articolo. Stanno arrivando i rinforzi, cambio ruolo per quasi tutti, perché ci sarà nell'occhiello, scrive sempre Matteo, ci sarà da applicarsi molto per recepire il gioco di Sarri e soltanto CDK manterrà la sua posizione. Hai capito, caro Serse Pedretti, che rivoluzione con l'arrivo di Sarri in panchina? Qui vediamo anche Martin Deron che è appena arrivato con Cossonou, reduci dal mondiale. Insomma, con Sarri cambia, non dico tutto, ma quasi.
7: No, ma ci sta. Comunque lo sapevamo quando è stato scelto Sarri, si sapeva che aveva un modulo diverso e quindi una buona percentuale dei ragazzi avrebbe dovuto prepararsi a cambiare ruolo. Ma sono tutti giocatori professionisti. Oggi un giocatore che mi si dice è ideale per la difesa a 3 o a 4, per me è indifferente, nel senso che un giocatore, se vuole giocare a calcio, si deve applicare, deve capire i nuovi moduli, i nuovi schemi del proprio allenatore, mettersi a disposizione e imparare, fine. Quindi la cosa positiva è che avremo un CDK che rimane, Charles De Ketter che rimane nel suo ruolo dopo aver fatto un mondiale, secondo me il suo personale
6: da centravanti, tra l'altro
7: un gran bel mondiale, speriamo che continui qua da noi,
6: a fare, ecco, questo ruolo. È l'interrogativo che si stanno ponendo tanti tifosi, ma scritto anche Andrea Zerbini che saluto, e appunto ti voleva interrogare, cioè in questo calciomercato che poi è agli inizi, perché tra parentesi finirà addirittura a settembre, io ho recuperato questo articolo, eccolo qua, di Fabrizio Carcano sul Quotidiano Sportivo. C'è questo nome di un calciatore che fa gola all'Atalanta, però ultimamente arrivano gli inglesi del Chelsea che in un batter d'occhio mettono sul piatto della bilancia cifre per noi ormai inimmaginabili. Guardate qui, in toppo di mercato, scrive Fabrizio Carcano, Alaj Begovic ora si allontana dall'Atalanta, troppi 35 milioni. Quasi un caso palestra, se vogliamo, più o meno. Serse, sì. ma un calcio che ormai sta allargando a dismisura le differenze da un punto di vista.
7: Allora, innanzitutto c'è da dire che noi, quando vengono gli inglesi e comprano al doppio del prezzo il valore del giocatore, noi tifosi atalantini siamo contenti. Quindi, se qualche volta ci tocca un attimo metterci da parte e ci metteremo da parte. Alejandrovic, questo giocatore è veramente un gran bel giocatore, un talento, a 18 anni, 35 milioni sono veramente tanti. Adesso non so quanto l'Atalanta aveva offerto, ma se non ricordo male era attorno ai 20-25, che era già comunque una signora cifra. Penso che per il ragazzo venire a giocare a Bergamo all'Atalanta, a fare un campionato di Serie A, fare l'Europa con noi, puntare comunque arrivare nell'Europa più che conta l'anno prossimo, cioè puntare alla Champions League l'anno prossimo, era una bella sfida e una bella vetrina.
6: Ecco, certo, però se i tifosi già sognavano, perché la regia ci provoca? Tu hai visto che Maurizio Corriga ha selezionato questi gol di questo talentino, di Kerim, 18 anni, ma hai visto che gol è in grado di fare?
7: Cioè, sì, sì. Questo... No, ragazzo, è un talento incredibile, ma poi abbiamo due bosniaci qui a Siona, che io gli ho parlato 20 giorni fa di questo ragazzo, perché sembrava fatta, no? 20 giorni fa, certo. Per l'Atalanta. Sembrava una cosa fatta e loro mi dicevano: hai preso il nostro Messi, l'astro nascente della nostra nazionale, il pupillo di Zeko. Cioè, questo ragazzo ha tutte le qualità, perché dicono che è calciatore. Cioè, quando ti dicono che è calciatore, vuol dire che oltre al talento sul campo ha un talento anche fuori dal campo. Quindi il modo di comportarsi, l'atteggiamento, la vita privata. Questo è un po' già un quarantenne nel corpo di un diciottenne come mentalità.
6: Ecco, questo è importante, veramente, anche la professionalità. Sì. Ci sono tutte le indiscrezioni sul calciomercato, Yashari sempre nel mirino, Bellanova oltre all'Everton, c'è la Fiorentina e poi Modric, per la gioia dei tifosi rossoneri, che ha rinnovato con il Milan. Questo è il calcio nuovo che avanza in Italia, cioè invece di dare spazio ai giovani, riconfermi Modric, per l'amor di Dio, fuori classe, però non dovrebbe essere la nostra.
7: Ma dovrebbe essere con il Gabbiadini a lunedì sera a giocare con noi al Bergen Soccer Team, Modric. Con tutto rispetto, perché comunque campione, uomo esemplare, niente da dire. Però il futuro, cioè, però gli acquisti, i rinnovi, cioè, per me il giocatore...
6: Ma quando vedremo ancora in campo questa selezione spettacolare dove primeggia un'ala destra dal nome di Matteo De Santis? Sarete a San Pellegrino? Sarete al Quarenghi? Sarete al Quarenghi?
7: Esatto, a San Pellegrino. A San Pellegrino, se non sbaglio, è il 5 agosto? Devo controllare.
6: No, ci sarò anch'io questa... Controlla, perché mi sembra a settembre questa partita... nel finale controlliamo però San Pellegrino di sicuro lo chiedo al dottor Salvi, dopo lo chiamo e vi diremo però la data esatta. Serse, abbiamo ancora un paio di minuti, domenica sera è stato annunciato, poi grazie ad Elisa Persico sempre, un test con l'Arezzo al Bortolotti, ma è l'ultima parte dell'articolo che sta facendo molto discutere, perché c'è questa enorme passione. Tu hai rinnovato l'abbonamento, 15.200 abbonati, ancora sold out anche quest'anno, però queste porte chiuse, questi divieti sono amichevoli. Allora, guarda qui cos'è accaduto per acquistare un abbonamento, comodamente sdraiato sulla motoretta questo tifoso. Allora, c'è chi prende il sole, chi addirittura ha trasformato l'esterno dello stadio quasi in una spiaggia, immagini veramente incredibili. Serse, dimmi la tua.
7: Allora, ti dico, innanzitutto sugli abbonamenti c'era il sentore, e ti posso dire, c'era il sentore che si sarebbe creata questa attesa e queste code, ma ti dico anche il perché. Io in Svizzera ho ricevuto, ma ti posso fare anche i nomi, Dario Rota, originario di Almenno, quasi 500 partite in Serie A svizzera, difensore centrale, un tipo con i piedi Samsonite, tipo Cesare Natali, così, ma tifosissimo, esageratamente tifoso dell'Atalanta, mi chiama, mi dice: vengo sempre a Bergamo, compri i biglietti, voglio abbonarmi. Non ce l'abbiamo fatta, dovevo abbonarmi io, non ce l'ho fatta, e un altro è Alberto Regazzoni, ex nazionale svizzero, ex capitano del Chiasso e anche del Sion, anche lui commentatore TV oggi alla Sky Svizzera, mi dice: sai, mi piacerebbe fare l'abbonamento alla DEA, tifosissimo, è 3 anni che ci provo, non riesco, tu ce la fai a farlo con me? Ho detto: proviamo, niente da fare. Quindi siamo in lista d'attesa.
6: Le vie del Signore sono finite anche con Serse Pedretti, che ringrazio come sempre. Salutami Monica, che lei sta lavorando veramente.
7: Appena
6: poi
7: la vedo.
6: Quando la vedi. Chilometri come siamo arrivati? Mi chiede il nostro caro Diego Pedrali. A che numerazione siamo chilometrica, Serse?
7: Mi sembra che abbiamo la macchina a 6 mesi e mezzo. E siamo a 78.000, quindi
6: buono, farai il record quest'anno, dai, forza e coraggio.
7: Ma sei in sessione Atalanta?
6: Come?
7: Porca miseria. Se mi è in sessione Atalanta, cosa faccio io?
6: Non lo so.
7: Verrò insultato dai bergamaschi e verrò insultato dagli svizzeri.
6: Forza peggio Atalanta, per te, te la sei cercata. Ciao Serse, un abbraccio, buona giornata, ciao. E buon lavoro in quella di Sione. Grazie a Maurizio Corriga, Renato Pedretti, Riccardo Sanga in regia. Domani è sabato e siamo abituati ad avere come graditissimo ospite Xavier Iacobelli. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aigo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
11: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: La musica grande, Radio Alta.

U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 19 e un minuto.
1: Spot, spot.
2: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.
1: This is going out to the whole wide west side.

0: di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Si è svolta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, nel corso della quale il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha impartito le direttive per le attività di vigilanza. In particolare è stata indicata la necessità di portare avanti il pattugliamento in orario serale e notturno, potenziato con l'istituzione di equipaggi dedicati al centro cittadino e con l'impiego del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. È stata inoltre disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone della provincia più interessate dalle presenze turistiche, nonché nelle aree urbane in cui frequentemente si registrano assembramenti di un numero considerevole di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, per prevenire episodi di illegalità riconducibili al fenomeno della malamovida. Sarà inoltre assicurata la vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate in provincia, tra cui sagre, fiere, feste patronali e degli eventi di pubblico spettacolo, per i quali dovrà essere verificata l'attuazione delle necessarie misure di safety e security a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti. Allo scopo di fronteggiare il prevedibile incremento dei flussi di traffico che caratterizza il periodo estivo, è stato disposto un rafforzamento anche delle attività di prevenzione sulle principali arterie stradali utilizzate per raggiungere le località turistiche bergamasche.
5: Bastano pochi secondi di distrazione tra le mura di casa per trasformare un gesto quotidiano in un'emergenza medica. A confermarlo sono i dati 2025 del Centro Antiveleni di Bergamo, che tracciano un quadro chiaro. Su 14.580 consulenze gestite, le intossicazioni accertate sono state 12.570, oltre l'86%, e ben l'88% degli incidenti si è verificato a domicilio, colpendo da vicino le fasce più vulnerabili, come i bambini. A guidare la classifica dei rischi domestici sono i prodotti casalinghi, 25% del totale, con detersive e capsule da lavatrice spesso lasciati nei ripiani bassi e scambiati per giochi dai più piccoli. Cresce inoltre l'allerta per l'ingestione di batterie al litio, che nel corso dell'anno ha fatto registrare 12 casi gravi. Le piccole pile a bottone presenti in telecomande e giocattoli possono provocare ustioni e perforazioni gastriche nel giro di pochissime ore. Di fronte a questi numeri, gli esperti ricordano le regole fondamentali di prevenzione: custodire sempre detergenti e farmaci nei pensili alti, verificare che i vani batterie dei dispositivi siano fissati con le viti e non travasare mai sostanze chimiche in contenitori per bevande. In caso di emergenza occorre contattare subito il centro antiveleni o i soccorsi, evitando tassativamente i rimedi fai da te, come il vomito indotto o la somministrazione di latte. Quando la disabilità entra in una casa, il tempo e le risorse non sono mai abbastanza. A rendere il carico ancora più pesante per decine di famiglie lombarde è il sistematico ritardo nell'erogazione dei contributi B2, i fondi previsti dal piano regionale per la non autosufficienza, destinati a sostenere la gestione quotidiana dei caregiver familiari. Risorse vitali che invece di arrivare puntuali restano bloccate nelle maglie della burocrazia, costringendo i genitori a far fronte da soli in anticipo a uscite economiche insostenibili.
6: La situazione è che quest'anno la formula di B2 alla quale io di solito ho accesso, essendoci stato il piano nazionale non autosufficienza rivisto troppo tardi rispetto a quando doveva essere rivisto, non sono ancora stati stanziati tutti i fondi.
5: 3 mesi estivi, l'inizio dell'anno scolastico, la pressione economica tocca il suo picco. Lo sa bene Roberta, madre sola con 2 figli, di cui uno affetto da autismo. Per permettere al suo bambino di frequentare il centro ricreativo estivo per circa 5 settimane, la spesa da sostenere sfiora i 2.000 euro. Una cifra enorme gravata dalla necessità di affiancare al piccolo un educatore dedicato per garantirne l'inclusione e la sicurezza.
6: Sto spendendo circa 2.000 euro di CREE per 5 settimane, perché oltre a dover pagare una struttura costruita per poter permettere a mio figlio di andare serenamente, devo anche pagare un educatore in più come sostegno per il bambino, perché il comune, è vero, mi dà 40 ore più o meno durante l'estate di educatore, ma queste 40 ore se ne vanno in meno di 2 settimane. Quindi il resto delle settimane da coprire è a mie spese.
5: Negli anni inoltre i fondi destinati alla misura B2 hanno subito riduzioni sostanziali e molto spesso le erogazioni vengono vincolate a progetti standardizzati predisposti dai singoli comuni o dagli ambiti territoriali. Per garantire a suo figlio un percorso davvero su misura, idoneo a conciliare i tempi di vita e del lavoro, Roberta si è trovata di fronte ad un bivio obbligato. La scelta è stata rinunciare ad un contributo potenziale di circa 3.000 euro all'interno delle convenzioni standard per accettare un importo ridotto a 1.000 euro pur di mantenere la libertà di scegliere le attività.
6: In un mondo in cui tutto sta iniziando a costare di più, noi ci troviamo ad avere magari dei costi maggiorati sui CREE e in più a dover pagare già dei CREE onerosi ancora di più, perché dobbiamo scegliere di avere un educatore per nostro figlio per potergli dare la possibilità di svolgere tutte le attività come gli altri bambini.
5: È un rituale che si ripete ogni martedì, puntuale e silenzioso, quando la città si risveglia. Oltre le porte del teatro alle Grazie, fin dalle prime ore del mattino, una fila ordinata di persone si allunga sul marciapiede. Ognuno è lì in attesa di poter entrare a ritirare un sacchetto di viveri, compiendo un gesto che unisce bisogno e speranza. Tra chi aspetta non c'è un'unica storia, donne, uomini, giovani, anziani si trovano fianco a fianco a dimostrazione di come la povertà oggi abbia perso ogni connotato tradizionale. Non riguarda più soltanto chi vive ai margini estremi della società, ma scivola spesso nella quotidianità di chi cerca faticosamente un lavoro o di chi con le poche risorse a disposizione deve scegliere a cosa rinunciare.
7: Io sono separata da... avevo 27 anni per problemi, perché lui mi picchiava. Anche se erano gente di buona famiglia, non hanno accettato la mia separazione. E così sono uscita di casa, mi hanno tolto addirittura la casa, con 2 bambini da crescere, e li ho cresciuti facendo la rappresentante, perché con 2 figli nessuno ti dà lavoro.
5: La povertà ha cambiato volto negli ultimi anni. L'aiuto alimentare rappresenta una rete di salvataggio fondamentale per non sprofondare del tutto e mantenere un briciolo di dignità.
7: Vengo qui ogni tanto quando mi sento che ti danno un po' di pasta, ti danno un po' di zucchero, ti danno qualcosina che tiri avanti.
5: Ad accogliere questa fragilità ci sono i volontari della Caritas, presenze fisse come Susi, che ogni settimana incontrano decine di volte di storie incrociate.
8: È un servizio che diamo a queste persone che sono sia alla ricerca di cibo, ma soprattutto sono alla ricerca di un lavoro. Ecco, noi non diamo un lavoramento, offriamo degli indirizzi che possono essere utili a loro per trovare una sistemazione in qualche modo, ecco, perché si viene comunque a contatto con diversa gente, con diverse problematiche, tante volte anche problemi molto tristi, molto, molto delicati da affrontare, che non è semplice neanche per noi, insomma, affrontare.
5: Dietro l'organizzazione della distribuzione c'è una macchina complessa e costante. Gran parte degli alimenti stipati nei sacchetti arriva direttamente dalla raccolta del banco alimentare, risorsa indispensabile per far fronte ad un numero di richieste che non accenna a diminuire. L'afflusso turistico nei comuni del Sebino Bergamasco sta provocando un netto aumento delle consegne postali. Presso il centro di distribuzione di Lovere, che gestisce il recapito in 17 municipi della zona, i volumi di pacchi legati all'e-commerce sono quasi raddoppiati, passando da una media quotidiana di 400 pezzi a picchi di oltre 600 consegne al giorno. L'incremento si concentra soprattutto nei centri a più alta densità di seconde case, come Castro, Solto Collina, Bossico e Riva di Solto, Veneto, dove la riapertura estiva delle abitazioni ha allungato notevolmente i percorsi di recapito e aumentato la pressione sulla viabilità locale.
9: E capita quindi anche di doverle consegnare in delle situazioni particolari. Mi è capitato di chiamare quindi l'utente per la consegna del pacco e ho consegnato durante, mentre facevano il bagno al lago oppure mentre erano al ristorante.
5: A sostenere il carico di lavoro è una squadra composta da 22 portalettere chiamata ad affrontare l'aumento del traffico e le specificità del territorio del lago. Sul piano logistico l'operatività si avvale di nuovi terminali portatili in dotazione agli addetti. I dispositivi consentono la tracciabilità tramite firma digitale, la pianificazione del recapito previo contatto telefonico con il destinatario e la gestione dei pagamenti elettronici al domicilio per bollettini, contrassegni e ricariche. L'attività del centro di Lovere si inserisce nel sistema logistico delle Poste della provincia di Bergamo, strutturato su 14 centri di distribuzione e 480 portalettere, integrato da 242 uffici postali, circa 200 esercizi commerciali aderenti alla rete di recapito e 34 armadietti automatici sul territorio.
9: Capita durante delle belle giornate come queste di fermarsi pochi minuti durante il giro per ammirare il panorama.
10: A Passo Duomo è partito nella notte il super yacht Riva Diable 68.
11: 20 metri e 67 centimetri di lunghezza e fascino. È partito alla mezzanotte e mezza l'ammiraglia Riva Made in Sarnico il Diable 68, gioiello della linea Open. Ha dribblato a rilento le rotatorie sino al casello autostradale di Pontoglio, transitando lentamente per Sarnico, Villongo, Credaro e Castelli Caleppio. Poi l'autostrada passando da Brescia a Bologna in direzione Firenze sino ad attraccare alla Spezia al Plant Riva, dove giungerà nella mattinata di lunedì, con blocco sull'Appennino dove potrà viaggiare solo nelle nottate di sabato e domenica. Un transfert complicato e vincolato dalle direttive provinciali di ANAS e di Autostrade, ma poi sarà pronto per cavalcare sulle onde dei mari.
12: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da spazi soleggiati. Dal pomeriggio è previsto un peggioramento sui settori montuosi. Temperature massime non oltre i 28-30 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica è atteso un peggioramento con piogge e rovesci per gran parte della giornata. Temperature massime in lieve flessione. Diamo uno sguardo alla situazione attesa nel dettaglio sulla provincia di Bergamo. Il contesto sarà nel complesso buono, eccetto tra pomeriggio e sera, sui settori montuosi. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Poi nella giornata di domenica il contesto sarà instabile con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale e valori massimi che non supereranno i 27-29 gradi. Infine, per quanto riguarda anche la tendenza attesa per le prossime giornate, il contesto sarà caratterizzato da un generale miglioramento, contesto anticiclonico, con temperature massime in ripresa. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
13: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondoflex Reti e Materassi. Mondoflex conviene sempre. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, anni 70.
2: Alta Play Yesterday.
3: Suono 70.

0: la musica grande.
1: Alta Play.
2: Bonjour, pardon.
3: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, pardon, merci.
4: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

sera. Radio Alta e Dance.

Mixed and selected by Luciano Barry on Radio Alpha.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

0: Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.
1: Thank God it's Friday.

Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.